0: IGFM, Kunoï Sideva.
1: Et on vous remercie d'être avec nous sur RCFM. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h en ce vendredi 25 septembre.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
3: Ici matin,
2: Christophe Zagaille.
1: Bien bonjour aux téléspectateurs de Via Stella qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Mabarla d'Aguapog ou Diudam, pour Contin, pour Kisara Bal, ou Imbordimar et Malgrado Passadino, Lima, Imuntaya, Sudo Mesior, Noerem ou Fours, Sado Yotre, Aquadim, pour Alès, et Sobratout, ou Indeujan, Trueber, Solaltaro, Ka et Farao Gal, ou Zampre, ou Dienere Barlerem, ou Diustudo, ou Nudizial, et Sarah Kumboy, Lisandro Antonini. Salud.
4: Salud, Christophe. Salut à tous.
1: Tout va bien, Staman.
4: Et bien, comme on ben, Ariès.
1: Bon. Cesaradino, Camille Parsi, Kounoï, Père Onulisial et A. Setour, et Po, un biscuit d'adio, je trouve au Rome, à Pertesida, autour et déjà, Sina, Nour, et Kou, Lisandro et Camille, Fioncamer, ou Zerogua, Trentagin, Kou, Trentaou, Bintiou, et Potouti, ou Strigidrou, Kou, mais Onior, Nonanter, CFM, et Viesté, la Ringrazia, Bidesse, Kounoï, et Bonne Madinade, So, Seyore Mietsu. Et bien, Rédroem ou Lisandro Antonini, Principiem ou Souiziel, et Koua Mossadi, l'agriculteur et Riman.
4: On a beau visadion, et Seguidata, et Nayachu et Bastia, passant du Bassarte, Calvi, Koum, Bluki, Medi, Porteyachin, et Bastia, qui sont à Altsat, et Kajunendu, Ingorgi, Tavant, et Nishenrichita, de Papa Richori, Discoursat, et Prefitura di Ucismonte, ou Président de la Camara Régionale d'Agriculture, Jean-Baptiste Arena, annonciat, ou Kuna Réunion, et Sitinara, in urgence, à Marco Ridaven, et au Ministère de l'Agriculture, in Parigi, un appuntamento per favale eso rivendicazione fra l'altro, o piano di sostegno all'agricoltore dopo la sicchia e una pacca politica agricola comune specifica a Corsica.
5: C'è un piano quasi di sicuro in due è un strappato di affari, close di revoyure a noi avrà di va di maniera che l'inviluppo sia più importante. Abbiamo strappato di noi va di via di un inviluppo che normalmente è riservato alla sicurezza di essere aperto a tutti e mica che la sicurezza. Maladie qui incursent, il y a 95% ou 97% des agriculteurs sont mica assigurati. Voilà, que est-ce qui est important pour nous. Dopo, par rapport au fondario, nous demandons des mesures qui oggi pesano assai dans les spalles des agriculteurs, siano o sospese o certe piadi di maniere più light, comme si dit en anglais. Et par rapport au fondario qui oggi n'est mica maestrato da proprietario, abbiamo avuto sicurezza di bue. Una testazione d'un mer di fabare i dritti agricoltori che li puliscono sti luoghi e toccano di sicuro prima non sti luoghi.
4: Una zighia a dici a mucinti morisce assai l'agricoltore e con inquietudine maio accortanda quella in nutrisce correttamente bestie e i costi sono di più in più alti e hanno un impatto di più pisi o un'altra tesoreria. Lisandro Angeletti e Pecuraggio in Cargese e una banda di 150 bestie e parello la difficoltà è soprattutto quella di produzione.
6: Ciò che mi inchiesta o più sarebbe veramente ciò che si passa innanzi che il prodotto sia pronto. Vi è un esempio di un'attualità mia avanti, di avere l'aniele e begure a navia da qui a poco. Dunque non sono mica, son mica in luogo, non sono mica in un'altra esplotazione perché ho scambio di posto per l'istadina quando è di zona masciabule. Devo far buttare i miei animali sopra la piazza, c'è la zichina, non c'è nulla mania e a zo di dia che di essere obbligati di comprare un vino, di più, un altro. Per assicurarmi che i moesti siano ben nutriti e anticipati a Wadidia, ci pensa a Wadidia e che mi spaventa bene di costi, di tutto ciò che gli aveva bisogno per assicurarmi che i miei animali siano nutriti.
4: Ma i sindacati aspettano risposte di aria, non all'aiuto di uno Stato e non su fondario in disaccordo, non a seguito di questa mossa da questo appuntamento in Parigi. I sindacati devono scontrarsi su ben a rindiscagni di Lodarc, in un comunicato FDSEA e giovani agricoltori e a coordinazione rurale, dicendo che la sua mobilizzazione non si piantarà mica qui, per parlare più a lungo di questa zerga dell'agricoltore. Jacques Philippe, presidente di Elias Fer e vice presidente di Amosa Paesana e stamane nostro invitato di redazione da Sente Autore meno un quarto.
1: E in de resto di l'attualità crescita di ubrizzo di carburanti.
4: E non ci sarà mica una calata di fiscalità nanta i carburanti in tutti i casi a Cortanda. Emmanuel Macron l'ha confermato a Risera in inusiali di France 2 e TF1. O presidente ha assai parlato di sua attività diplomatica per prua da regola e crisi internazionale e assicura e provviste in Pedro Lingasio di Avrancia. Una mica dall'aga i prezzi cresci in furia, promesso capostato. Emmanuel Macron ha di nuovo annunciato che i mezzi militari erano mandati per proteggere un sito energetico in Arabia. Emmanuel Macron che scontra a stamana UBAP, le 14 giugno stamane in Parigi, per 4 giorni di visita in Francia, tra Notre-Dame o Stadio Francia, passando da Lourdes Sinames, prima da Papa UBAP, l'aeroporto d'Orly, dove lui si poserà verso 10 ore, direzione dopo l'Elysée, con capo a capo con Macron, poi un discorso in francese, le 14 andrà a l'UNESCO, su dopo Medior, noi non sono spassigiata in Icarugi, Parigi, ni cosa Papa Mobile, sino a Notre-Dame, compierà la sua giornata in Stadio Francia, da onta a 80.000 persone, e poi una vigilia a 7 ore e mezzo. Una parola di sport, e a tipemo ananta l'alta strada, con Aurélien Dunant-Palace, su sportivo in traccia di Vagasca, o tempo riferenza ai suo percorso midigo, partuto a rimano a 5 ore e calinzana, sa facava verso Babil, con 2 ore e quarto d'avanza ananta la sua previsione, quello che ha vinto l'ultra trail di Gorsiga di luglio, e più che mai in edempi, per soprana o tempo di François Den, e lui ha percorso l'alta strada in 29 ore e 46 minuti, intanto può essere seguita a proa maestra d'Aurélien Dunant-Palace andando al nostro sito internet dove un articolo completo vi aspetta.
1: Veramente una bella sfida,
4: una bella tipata, detta.
1: Fare piano, ah.
4: Io mi chiedate gli è piano sino a Moscaglio
1: a dopo l'isante bulletin l'informazione a 7 ore con Camille Parsi. Un tempo di stuand, eri tempo più o meno a Niula do in Bordimar, e cu passadi in Uli, ma fermerà secco tempo in Belge e in montagna su Mesiorno, bulteranno la quadra di Imporalesca, soprattutto in Devugiantru e l'Alta Rocca, o Antuello fermerà debole in ogni luogo, e l'imperatore fermeranno alte per la stagione, s'aspetta sino a 30 rai su Mesiorno in Ajaccio, farà sino a 29 in Portivetio, 28 in Balagna, e in Anturione o a Siaccio sino a 27 Rai in Deugentru e 24 Rai a Bunta di Ogabigur su Pedumaneza badu tempo che sarà assai assolanato da Ordimare a Montagna un scambierano d'anto e d'imperatore e poi domenica tempo assai assolanato cielo d'Urchino in ogni luogo e d'imperatore saranno sempre d'estate.
2: Ici RCFM
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Allez, restez avec nous un instant, c'est l'écho d'ici.

0: Ve konels, nantertje FM e viesté la setour e menoude, giandem ou de adroujtaman e kou ino striti de Lucci et Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
2: Salude! Oggi si parla di qualcosa che tocca au gore, ou de adro. Anna orilla ci parla di sta pratica che li piace assai, anche se la vaggia certe urte a bai urte.
3: Ci bouge tout même, è moi roli, parlemo. C'è tutto il mondo che si sente, non che par esempio ciò a di... O de adro, di una presenza, una principessa, una regina e tutto, e ciò la di... Ma mi dà di mica per un cane se una regina... E si sbaglia e dice, perché mi viene come una regina, sono un cane, si sbaglia, che va a ridere, ma tanto tutto pubblico. Pieno di mondo, come diceva spettacoli, e è mo appena, quando un gli parla tanto, gente sonne e parla, quando un va già appena a beura.
2: Ma di dino una gamba di anda aver i spettacoli.
3: Beh, di dipende perché vediamo. E per esempio, vediamo i gustoni, vediamo i sorrono. Dipende. Ci sono gente che fanno un teatro, di ballo, ma ballano, ballano, non tagliano. C'è un lume che segue la persona. Impressionante, come faccio il lume a seguire la persona. C'è musica e si mette nella bunta i begli e gira nella ta uiancio con i battenti. E un cascamica.
0: E cu deadro, cu pareti imaginazione in ostri zideluci, au micro vous nous dit Marie-Elisabeth Ferrandini, inde kinebensi. Le vendredi, c'est le jour de Terre et Onde et votre magazine de reportage, direction l'atelier d'un menuisier installé dans son village de Talazagne. C'est Jean-Jacques Vincenti qui nous ouvrira les portes de son atelier entre 13h et 14h, l'occasion pour lui de nous faire découvrir son univers, de nous parler de sa passion donc pour la menuiserie qui remonte déjà à pas mal d'années. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h dans l'atelier de Jean-Jacques Vincenti, artisan menuisier sur la commune de Talazagne. C'est dans Terre et Onde, c'est aussi en podcast sur l'appli ici RCFM après sa première diffusion. Dans un instant, au boule, Paul Tourquidouriani, son billet d'humeur quotidien.

0: Your Song, Elton John sur RCFM.
1: Pourquoi la MAF?
2: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
3: Comment? Vous pouvez répéter?
2: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
3: Merci, mais j'entends très bien. Je ne savais pas que MAF assure aussi ma santé.
2: Oui, et en ce moment, il y a moins 20% sur...
3: Je vous ai dit que j'étais pas sourd.
4: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
2: Conditions sur maf.fr.
5: Grand frais.
6: Oui, c'est moi, Olga, l'artiste peintre. Pour mon expo demain, annulez tout. Je peux pas, j'ai grand frais. Je n'ai jamais vu une aussi belle palette de couleurs de toute ma vie.
7: Grand frais, c'est 300 fruits et légumes disponibles chaque jour. Ultra frais et tellement savoureux. Régalez-vous, faites vos courses.
8: Grand frais !
9: Le meilleur marché.
10: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
11: Ici matin,
12: Christophe Zagaï.
0: Autoreme Ezu. Ebire Droem, Oulizan d'Antoni, Perunu Dizia, Liazza, Gadil Agricultor in Course, Gaibur Tizos, Bluca, Dima e Sindiga di Fermanu Mobilizzati.
13: Agricultori e sindicati hanno affrontato il mondo papalizzato e conseguenza di sequia e chiede di più sostegno da parte di Stato, dopo papare Tiorei scorzati nella prefettura di Ucismonte. Il presidente della Camera regionale d'agricoltura, Jean-Baptiste Arena, ha annunciato che una riunione si tenerà in urgenza a Marco Ridaeni nel Ministero dell'Agricoltura in Parigi. Un appuntamento per favale e so rivendicazioni. L'agricoltore non sanno da a quantità solo di una discorsata, dice Jean-Baptiste Arena, che renova una risposta.
14: Settimana che viene, gli sicuro, culeremo per aspettare risposte. Posto che manda tutto in Parigi, sti due giorni, e che noi, e ma mica gula discorre in Parigi. In Parigi, e ma gula per avere risposte. Ancora certi, negative, ma risposte. Dopo, di ben di risposte, chiederemo le nostre responsabilità. Ma io non ho mai rigusato a mani desi qualche sia, dunque oggi, lo Stato ce l'ha pas umano, noi guremo, chiederemo le nostre responsabilità, dopo, quando rivaleremo di Parigi, se l'affare ci convene o no, non tapparete i soggetti, e forse chi ci sarà soggetti in due affari si sbucheranno subito, subito, e da questi soggetti in due affari pieranno un mese, tre mesi, per esempio, ho fatto di discorre dentro un piano speciale di ABPAC per agorsi.
13: Ma i sindacati sono in disaccordo a seguito di questa mossa agricola, devono scontrarsi stupendo in discagne di Lodark. In un comunicato a FDSEA, i giovani agricoltori e a coordinazione rurale dicono che la mobilizzazione non si pianterà mica qui. Per parlare di più a lungo di stazione degli agricoltori, Jacques Philippe, il presidente di Assafer, dirà stamane il nostro invitato di redazione da sente in podcast quando voi volete.
0: E dopo mesi di ziki e risorts e idroli che isolano e so più che basse.
13: E a livello di riempimi di madralli so di circa 27% in Corsica e di solo 17% in Piaggio Orientale. Una situazione più che pessima, che ne parlavo qualche secondo fa, Danny Tamanti, per il mondo agricolo che già in Zerga, da usolato a presidente dell'ufficio idrolico Vanina Chiarelli Luzzi, ha annunciato una capacità di 15 milioni di metri cubi in più da qui al 2030, ad cui 32, scusate, con la creazione di tre matralli di l'acqua e di osadopro. Ne parlavamo in dell'emissione di redazione di RCFM, rimane da ascoltare quando vi volete, non la nostra della ici RCFM.
0: O Gardenale Bustiglio in via di un Parigi, il cu o baba.
13: Leon 14 giunge stamani in Parigi per 4 giorni visita in Francia dopo parecchi scontri politici. O papa andrà in carruggio con questo papa mobile sino a Notre-Dame, compierà la sua giornata in stadio di Francia davanti a 80.000 persone per una vigilia a 7:30 in questa delegazione papale Wescu Daya Chupa a Gorsiga. François Bustillo, che ha rimesso un cheque di 3.600 euro all'ufficio pubblico dell'abitato di Acapa in un quadro di un partenariato cifrato di faraggio scorso tra la socio diocesano Pacampa in pace e l'OPH. Precisione di suo presidente Anton Ortoli.
15: Prima di tutto voglio ringraziare la socio per Campa in pace, tutti i donatori e tutte le persone che hanno partecipato a questa bella iniziativa. Allora, questi doni ci permetteranno di rinnovare un primo alloggio in Ayaccio, dans ta à rocade bah per poudé à col et tourne à famille hein, on a famille nous qui t'a besoin à perawa l'opération est au cas très paese hein ayach bonivat codia ma on s'y ferme un mica qui hein l'idée de poudé à larga stabé d'initiative à d'altri loghi seconda i bisogni e seconda i doni raccolti allora oggi è un'azione concreta per rimettere l'audio a disposizione di famiglie.
13: Deti ragolti da Patrice Roubaud.
0: Inguristu di Atolida, Grishi di Ubrizu di Garburenti.
13: E un cisara mica una calata di fiscalità nanta i Garburenti, in tutti i casi a Cortanda. Emmanuel Macron l'ha confermato a Rizera in di Nudidiali di France 2 e di TF1. O presidente sa i parlato di asso attività diplomatica pa proa da regula e crisi internazionale e assicura e provista in petrolio in gas di Avrancia. Un emo mica dall'aga i prezzi cresci in furia a promesso gabustato. Emmanuel Macron ha di nuovo annunciato che i mezzi militari erano mandati per proteggere un sito energetico in Arabia. Infine andiamo a Nanta l'Alta Strada, dove Aurelien Dunampalaz è in traccia da Maestra Montagna Gorsa e di che maniera lo sportivo è in traccia di Vagasca o tempo riferente di suo percorso midigo. Deveria facassi in conca da qui a poco con un'avanza di più tenetevi conto di 2 ore. Deveria soprana dunque o tempo di François Den e lo aveva percorso l'Alta Strada strada in 29 ore e 46 minuti.
0: A ringraziarvi Lisandro parliamo subito di tempo. Tempo che sarà abbastanza sull'anato in bordo di mare e oggi, malgrado passati in nulli, invece in montagna in nulli saranno di più numerosi e potranno da acqua ed imporalesche in devo giantro e verso l'alta rocca su dopo mezz'giorno. E l'imperatura non scambierà tanto, fermano alte sempre per a stagione e farà sino a 30 rai. In aiaccio in Portivecchio, sino a 28 in Prubia, 27 rai in Corti e verso l'isola, sino a 27 a 28 rai in Urudione e Ostiaccio. Per domani tempo assai assolanato, per domenica di noce lo durchino in ogni luogo con temperature non scambieranno mica sempre alte dunque per la stagione.
10: Ici RCFM
1: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: E volterà l'informazione a noi e con Camille Parsi. Intanto continuiamo con Je trouve Rome a 04 35 30 21 21 sino a 9 ore.

0: Sotteccio Rinanta RCFM, un outil dialetto qui c'è presentato da Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Una pro a Tamanta, Nantaralta Strada, Aurelien Dunampalas, a Fatu Cascautem pour Riferenza, in 27 ore, 29 minuti, a percorso Gumonagi, lui 760 km, con scarto e più di 2 ore, Nantaquello Tempo Riferenza e François Den, e lui a percorso UGR20, in 29 ore, 46 minuti. A mobilizzazione dell'agricoltore, dove appare ciò che è discorso nella prefettura di Ucismonte, il presidente della Camera regionale dell'agricoltura, Jean-Baptiste Arena, ha annunciato che una riunione si tenerà in urgenza mercoledì davanti al Ministero dell'Agricoltura in Parigi, ma i sindacati sono in disaccordo nella seguita di Samos, si scontrano d'altronde sto benari in Assemblea Generale in Iscani di Lodar, in Bastia. E dopo mesi e mesi di sicchie e risorse idrauliche isolane sono più che basse, il livello di rimprime di Matralle è circa 27% in Corsica e di solo 17% in Piaggia Orientale, una situazione più che pessima, come ne parlavamo qualche secondo fa, con danni tamanti per il mondo agricolo che Jane Zerga, da usolato a presidente dell'Ufficio Idraulico Vanina Chiarelli Luzzi, ha annunciato una capacità di 15 milioni di metri cubi in più da qui al 2032 con la creazione di tre matrali. Il cardinale Bustillo in viaggio in Parigi, Cuba, a Leon 14 giunge stamani in Parigi per 4 giorni di visita in Francia dopo vari scontri politici. Il Papa andrà in carruaggio con la Papa Mobile sino a Notre Dame, compierà la giornata in uno stadio di Francia davanti a 80.000 persone per una vigilia a 7h30 in questa delegazione papale. C'è Uescu Daiaccio a Corsica di Giamo, François Bustillo che ha rimesso un cheque di 3.600 euro all'ufficio pubblico di l'avvisato di Acapa, in un quadro di un partenariato cifrato di faraggio scorso tra la Socio Giucesano, Pagampa in Pace e l'OPH, una somma che ha permesso di rinnovare un appartamento sociale in Alzu di Leva in Ajaccio.
0: Alexandre, adesso proprio difficile, io penso di fare casca sa pro a Richoute,
1: forse
0: di l'alta strada.
1: Forse con Dragon 2B, penso così, no, adesso più che difficile.
0: Penso che ad avirma per qualche tempo.
1: Penso io, no, ma sapete, i tempi riferenti così sono fatti per essere soprannati, donc bon. Diciamo gli stessi, no? Insomma, due mesi fa, diciamo gli stessi a pa François Den e Fatavina.
0: L'hanno visto e cascato.
1: Donc, abbiamo mi daremo. Bon, speriamo che nous aura un corso.
0: D'altronde, chiamiamo tutti i corsi che sono appassionati di trail, di cominciare a podarsi a pensare a qualche entrenamento da poter ripiare su score. Ma bon, adesso è difficile.
1: Attipparemo tutti io a punta ai ricordi. Di appena più corto, ma con la contatto.
0: Alexandre, vi ritroviamo in 10 ore.
1: A 11 ore après, sortira.
0: A dopo. L'insieme di Agorsiga sarà oggi e domani in verde, passo venere potremmo ritrovare una giornata uccelli niulato in cui qualche acquata possibile, soprattutto verso la Piaia Orientale e Agastaniccia. A lunga andata di giornata diventerà più bello il tempo nella parte estrema di Opumonti e un nord punente dell'isola. Il vento elu soffierà da Livanti a Livanti nord di Livanti, assai moderato fino a dopo mezz'ora in Cismonti. In Pumonti si rinforzerà tra dopo mezz'ora e il principio desiderato, a livello di temperature, a un massimo ritroveremo tra 24 e 27 gradi in Antaguaci, insieme di settori isolani, 20 gradi in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 10h04 sur RCFM, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et cette deuxième heure d'antenne, ben on en profitera pour retrouver d'ici quelques instants notre invité du jour, ça sera Marie-France Edmond qui est chef de chœur au conservatoire Henri Thomasi à Ajaccio. On aura l'occasion de parler donc de ce concert qui sera organisé dimanche en l'église Saint-Antoine d'Ajaccio sur les coups de 17h. En partenariat avec l'association La Marido et puis nos Girandoloni du jour. On sera en direct du côté de Bastia avec Valérie Franceschetti sur le port plus précisément. On parlera, je crois, si j'ai bien compris, d'un club de plongée. Aino Corrida pour débuter cette heure. Soyez les bienvenus.

0: di l'arte, su posto, e di la passione a vede chi ci faccia continuare a tenere ricchi.
1: Allora, qui si può bere un eboghe a fare di anche ristorazione, sono tra di ristorante a Vitia Maria, qui veniva d'Orezza, penso che ha 150 anni, e la persona che ci dirà di Azoma, ma di Azoabo, e gli tenne a cuore di rivale. Donc voilà, cerco di rivale a Luz Antigo, come la era. Tutta bonsada, tutta decapada e rivali una dinta d'origine per cercare di ribiare o muele come l'era tanto. Questo è un banco nell'usivaggio nei borghi affari, c'è come il suo bere nei borghi di Bersiane e di Borte. Si va già appena tutto, non ti stu anche nell'usimonte all'affari, ci sono i banili, questo mulore, nell'usibons avanti monta. Voilà, di un luogo di costruzione, non lo si mette avanti di venire l'opera. Allora, qui c'è tutte queste macchine che abbiamo due nonneuse, che abbiamo due pipe, per fare il moulure, l'assemblage e tutto quello. Qui abbiamo una grossa bonceuse calibreuse per passare tutto ciò che è plato, di radio. E dopo tradizionale in o, abbiamo delle ligneuse per cominciare, non lo si comincia il lavoro, per tagliare le aule. Una dego con una raboteuse per spianare e mettere a misura i legni e un eboghi d'orne di bicule macchine, una zia ruban, si va c'è tutti questi lavori di chantournage e tutti questi bicule a fare i gusti. E beh, quando on costa queste macchine, sono bicule piccole macchine di camion, di girato, non è mica elettroportatif, noi ne avevamo in noi, ma queste sono macchine stazionarie, hanno un costo di sicuro. C'è anche un mercato di l'occasione che abbiamo a poco presso e oggi l'aiuto non è macchine, allora appena non è macchine noi c'è un credito d'imposto di che si è messo appena in piazza non è che c'è un eboghi da fare, ma non sono mica troppo corrente perché io sono equipato da poi un peso e non è mica compro macchine noi di questo bogo. Per ora ci dico fare largamente, mancherebbe sempre qualcosa, ma ci dico largamente di lavorare in una telecosia equipata.

Alors oui, c'est bon ça. Comme j'aime au bon grano à Penarus ou à Cento Inci et au Vinis quoi Cento Tante do et Cento Garante de manière qui voulait nous y au plus lichou possible quand nous vêmons à nos stradines tanantes ou j'étais pulido hein et que ça qui rend qui fait la vision à Dieu mou pour le diabolte que nous vêmons. Alors du bouglour à la gambia qui c'est mon anton castagno bête ou per rivage ta mère il y a donc ce bêtier d'aule qui a eu à des noms d'appuche et peut faire et restauration donc les gouchiers m'en basse on a d'intana d'oran les dix manières à maintenir au bouglour et d'origine au mieux possible donc les gouchiers m'en chiser à mi-ca d'int ma hébert qui dans ton abour tano soit intérieur et je vous mande à nous à peine à bu fosque parce que au castagno d'origine quand on qu'est diarou et fait-moi un prix à peine acheter goulour et à peine à vos qui pêche-t'en les goulours traditionnels qui girent ni baési. Secondo ayante ino, tout c'è di tutto ino, hein. Ma a più parte, quando vemo porte finestre, o Bersiane, ci mandano un colore appena vosco, che si assomiglia al castagno in anso, che radinto. Allora, per esempio, ribiamo l'esempio di Stamari, questi, donc, abbiamo donné boghi uiti tauli di castagno, donc, si assomiglia, come tu puoi vedere qui a Maria d'origine, ma ci libessi rossi, come o guberto le tutto, ad essere obbligati di perdere non tanto castagno no d'avoir qui dit abastanza più bianco et tant de gusti di circa di valli on a dit t'avais assumia si a huit ou castagno parce que bon à force bêtier d'aoule castagno on aime quasi più per piccoli affari per i bano per piccoli borte ci sorti ma bon ben par exemple au gobert tu le qui est grand et qui fa un mètre per 60 et large ou on a du bio à Bastante, ça peut être le rivassant. Alors, c'est là où les dinos qui ont dû régoubérer, au fur et à mesure qu'ils se montaient moins là, à dire réellement, qui mourra hors, les dinos qui chayoudent, nous, qui chillent, nous regardons, à se monter à couche et tout est couche. Alors, eh bien, quand on s'est régoubéré, nous. So sempre vali e voilà per fare fuori gusti e così so ci si impresta poi faccio un culo intero perché so bitimo quelli tradizionali di noi questo di una Maria o Rezinca che ha al minimo come da due 150 anni forse anche più so tutte moulure che sono state fatte a mano donc mi va j'ai bien di là li torno una nostra vita a simo quelli tradizionali perché bon i vemo Dino, ma i vuit immobili stanno i vuit immobili a maniera che l'estate è andata a Nansu. La caudo ino di Rivant, do i dremo, buli neme, donc in Tawagno, che erano stati vati da Giulio Bernardini, che è Bogonici, e che dirà Dino Bancalar, anche se pas di là, di Ogantaore, e a Giulio subiege di Rivant, un mobile, o ui, che l'ha eu a Vatuel, o tanto, quoi. Donc, di sempre un bar, di en Astrauida, Astu mobile, che è stato in Taglio, on a verso. On a d'ailleurs qui m'a chamado pour arriver à lui ben a dû arriver tout comme le jour les de manière à ce que le style est au plus traditionnel et possible comme le rachetado va tout aller bien il y a manière arriver à ce qu'on garde des igours parce que ben ce gusti par exemple je t'ai marié à gusti et je t'ai d'avoir tout à main nous non il y a mouvate mortez et de non quoi machine et non c'est vigien au goût d'ayoulou et on a zégamant nous donc era più assai più manuale che ciò che ne avevamo avuto. Donc, il y a un piccolo scambiamento. Ci appena i dubbi, se ta mère Gusti si può arrangiare perché era contro un stato, ma a causa di noi, di Ribian e Gerchiuna, non si può più fare nulla. C'era più lavoro, cioè scambiare tutte le vite. E donc, on va più a bene di dare due ibessi di legno e di a meida fragili. Balé mais au corps pour di Rivan et un anno sempre quelli j'étais sous moi et lui j'étais ses moulour mais tant de Eberga du conseiller de Bouche ta forêt gusti di Rivan quand le Zibo arriva à chou pétane probio à huit que lui on a marre on a scan chéri on placard pour qu'on porte ma quand elle on si beau chez la forêt à peine avrage gaillante et ben c'est nous d'avait cose antiche oui perché di auguri che parla chi bene di agasa di bobone o così o quella ma quando non si buo hein. Questo allora di un affare che enfin caduisce più spesso niente ribiano contunque i mobili bon forse o gusto di uno
Cafatu e poi c'è appena tutto il gusto di va campagna i mobili che lui gira nei vecchi gas e a di paese perché bon questo è in di un affare che rimane a pena dove i giovani i violini che ribiano i gas e di gacar e di wabon in i paese e arrivano piano piano piano le scende ciò che c'era dentro come lui era guarda. Tout ce qui tocca au lait, nous, que nous y ait une série d'ivoire, que nous y ait nous persiennes, ou albonnes, finestres, au bord d'un train. Tout ce qui tocca à l'entre, pour souvent isolade, à l'us antigo, nous, oui, hein, quoi, c'est mon chimica. C'est si bien de Dieu bien tino et tout ce qui dit mobile cadaviste à Gaza que nous y a mobile traditionnel mais aussi nous dit nos cugine alors les cugine a yente si lancia non più non tacca cosa in muano è finita appena l'ebiga non vegiamo se cugine in castagno tinte appena vosche ma ci rimane con tutta pena i cugine rimane appena le scancerie scale quando c'è i piani come nei paesi c'è assai piani a culo arriviamo con tutto che chi scale e sempre di queste maniere tradizionali come le ranunenzo e si adatta come lo giù le vite gas e gorse hein. Alors, on est gidant a niente di au cliente di lo chi c'è noi demo nostro avviso di provisionale ciò che consigliamo ma di con tutto quello che c'è e ma cave spesso di va assai a fare i muerni allora di sicuro legno ma di mica legno come vogliamo ben sa come sta mare o come sta fuori fermo i colori fermo non te cugine fermo assai lac di una ginta appena speziale fermo assai a fare i muerni non ha niente fiediano non internet oggi ci mandano due iridrati e puoi evacuare puoi evacuare così puoi evacuare là a misure che hanno nelli penso che amore mi ha babbo questa parola ma di a pagina d'odie e due ci adattiamo a un mondo di aiente ciò che li vuole è finito dalle anche l'originale a borte così e cioè enfin cercano anche a capire mi giurano a borte o anche loro vi giurano a borte oggi a borte no i clienti discutiamo li vediamo un piccolo i segni di a borte perché li vediamo ciò che la nave che lui sia una borta, una cugina o tutti i lavori che noi abbiamo oggi, niente vuole nuovere ciò che adesso è una borta botta. Pressa di troppo, come sempre. E oggi questo di noi è un problema, ci siamo resi conti che oggi diciamo ci l'aspettiamo due mesi per avere una borta a strafuori e niente diciamo, non possiamo mica aspettare. Allora che l'industriale quando è poco mandato si sa che si comandano PVC a lui facendo aspettare certi orti tracce e 10 settimane e questi tanti d'aspettano e non anche là o in paese è più complicato aspettare 8 settimane o 10 o forse dei orti in cui ci sono che hanno aspettato ma pare che oggi dice no boh andiamo a bere qualche si arrasto allora penso che io anche là oggi siamo tutti nella stessa nasa. E bon, e così dopo un po' mica forse niente in acheta o a parte, ma bon. E noi è meglio così di avere appena di travaglio d'avance perché bon, i tempi oggi sono complicati e ci la riconoscono. E donc bon, ma è così, hein. Ce l'ho d'un peu, il va, è di una fabbricazione artigianale, ne pareti a forza va genoa a mano, e donc ce l'ho d'un peu, il va, e per fare la farina, ma si può non mica sempre va di furia. Alors certi orti avemo, ma tutto là non si può mica sempre essere ne a furia di a niente, perché sono pressati, perché. No, il nostro lavoro, ce la faccio come lo giuro. Donc se lo giorno a settimana per fare tal mobile, tal persiana, ce l'ho una settimana e basta, non puoi mica farla in due ore.

Gross Verreghi è tutta fiore, aggiunta con il plateau. E mi vuoi da passare non te vuoi ancora là per passare la bonsuse a Amano per cercare di venire au gente tanta. Sono mica droppuzzolo, c'è di quanto c'è gente che passa una giornata e tutto qui. No, ma mi contento così perché di nuovo forse su bisogno di essere appena solo. Quando siamo nel nostro lavoro, faccio un mio lavoro, sono tranquillo e penso a questo mondo. Un pa di Igani che mi accompagna da mattina a sera in noi. Noi porto appena a caccia e che sono figli come i più figli che non abbiamo droit. Ma io sono appassionato di caccia. Quando lo zibo, si è abbattuto domenica, di montagna in noi. Quando ho un'oretta, cerco di conamminare appena la montagna, che sia un cubi in me, e mica troppo lontano, che sia un fiuminale, o San Bertoli, per fare per ci dare qualche luoghi. E per la montagna è una cosa che mi ha sempre piaciuto. Attraverso e a caccia e di noi e bruminate, spazzigliate di domenica. Noi ci trovo quanto che appena di riposo e noi gli stessi affari che quando abbiamo la macchina in chiesa un penso a questo mondo e sono tranquillo e così la settimana o luni attacchiamo la settimana come lo giorno con Gabo libero ci sono posto io corgo appena di stato un attraverso a montagna e tutto qui, un'attività di maniera a poi provvita di a montagna e partecipare a tutte queste corse che noi vediamo, tutti questi idrali per i paesi, soprattutto. E per questi idrali che li va a Genova, che li organizziamo noi i paesi, di una maniera in noi di va a conoscere il paese attraverso la corsa, ma di noi i luoghi si permette i bulli con tutti i diansi che forse non erano più puliti da voi un pezzo e faccio sempre piacere di avere gente che si hanno gabo a arrivare a sta fuori gusti per fare campagna sui paesi di una maniera o dall'altra e donc è vero che tutti i nostri paesi che facciano queste corse di un piacere di avere questa gente che vengono a correre e partecipano. Il mio paese per me è tutto, noi ci sono e penso già di amore, di questi che ho fatto a Movida, che ho fatto a Moviola, che ho fatto a Moganza, che ho fatto a Modrawaio. Allora di sicuro c'è sempre qualche strada, questo non è possibile che faccia, ma forse che ci sarebbe uno stato in cui grande città, le strade. Donc, oggi ho fatto questa scelta, ho scambiato per onda. Il mio paese è di Estera Talasani. Come per tutti, è sempre più bello perché ognuno ha la sua passione per il suo paese. Ma so che beh, attraverso questo paese cerchiamo sempre di valorizzare un po' attraverso quella soggetta che abbiamo creato per fare feste, per fare i concerti, per cercare di noi di fare un trail che abbiamo fatto qualche anno fa. Sempre di maniera a far conoscere di più in più il nostro paese di far bere a gente che beh, noi siamo un piccolo paese di noi come tutti i paesi di Corsica ma sappiamo fare ancora. Penso che c'è sempre a prendere il lavoro perché c'è sempre qualche beti che sono in tutto all'usantico che cercano in tutto che o ancalare o elettricien o tutti questi affari gusti e oggi si spiazza noi per cercare a personne qui travaille au Baez à Kant ou, donc je pense que c'est simple au travail enfin et autre qui paye Baez un mot tout un prix de travail en courant qu'on lâche le manque là rien qu'au vrai gain tout qui est à nous paye Baez à nous travail on nous non ni Baez à Kant nous roudion alors comme tu dis j'ai bien réglé ta lasagne j'ai quand tout qu'on paye ça bâche tant de ça maillot n'a bien vu à Dawagne j'ai quand tout qu'on est bogey Baez ou lui nous ayante ben m'y gounoche nous annou qui tchou manque là con la lasagne e bene non a bere ma non vanno mica a bere forse che siamo basti o nastro allora gioventù vengo che piano piano regolano per i paesi perché so che beh, per esempio una lasagne so di noi a un consiglio municipale non ha di urso di noi partecipare a safari gusti per imbibire a mo gun a l'uso
à l'ous Cobain Soué ou dit portant Mobicula Bedrouche à Dino à Stomour et Bego qui piano bien à Yant et Girkano à Rigula Pays-Bas bon malheureusement et nous en croyant du continent et qui collano à Stala si ma par exemple une talasagne mon Girkado di va qui est gaz di obaez banu a igursi a yante i joan che sono di da lasagne di un astro baez mais dire quand di forza sa mandi da gusti a yante igui qui s'en acheta la pe d'hiver et qu'on sera nomica una casa secondaria nel venne no appena alle stade. Alors quand toi appena quando bus come pareci un calare ci pareci che cantano e di noi attraverso il canto che di sempre su su spirito d'amicis di ridroit si on a zera fasi una mandiada un cubo un aperidi o come vemo un idanto e di soprattutto se salire e s'aspertire. Ou quand bon se disait gour tout était barou les gours c'est qui a non qui tient une poésie très main hein dans tout si la odeur que nous gonichim et à travers ce gant ou ben tu permettais de rire droit tu d'empara et on berce dit on est dit là je trouve disperte un moment où il dit joyeux et nous et dit gacha c'est dit on autre travail du azetiman non. Il est simple pour scapa peine ce bossui. Alors mais tout y roupi gorsi que les jeunes joignent au pianzani so mi piace nous doute un dobo canzone esferante di Sigur et dobo traditionnel en bas du cominciato come tutti en parabadie là in paese dobo bon quand on groupe d'awagne de noi qui canta nos intimes impreganta donc e beragissimo sta da pena bagnati pe ugantu. Et mon circade dit continuer à faire ta faire gusti dit son appel guidard d'un parent des bogues canson et dit transmettre les nous dit nous ben nous rodion et diadawan et mon tout que dit nous imouvrini comme a du baladonenso qui dit quand on qu'un groupe connu chez nous monde aux ans et permet dit quand tout qu'un groupe qu'a fait tous les premiers bassi in course et cou belle et magnifique canson on est inscrit en coup d'argent tiramouro qui et donc ils ont piégé force on identifie quand on a canson à dimouvrini.

Buongiorno, sono un Camillo Pasquali. Va aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale L'Albo, per passare insieme una bella storia musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albo.

0: L'Arcugi in RCFM in cupo Pontelustro.
1: RCFM Didi a Ustra.
0: Allora, a giusto mintigato di dirla, ma c'è di nuovo la possibilità di scriverci, se non avete mica il tempo, pura volontà di chiamare e di parlarci, potete iscrivervi nella nostra pagina WhatsApp 0495 32 22 22, e fa radio dunque un messaggero, di dice radio, Lidia Radio, in cui piacere il vostro messaggio. D'altronde, mi navego a Wacky, il 22 di settembre, dunque tre giorni fa, c'è Gian Migheli che ci dice, chi perché, ora mi navengo, parlaiamo di sigareccia, di asichia a sigareccia, e Jean-Michel ci diceva, ci scriveva in da canzone che l'ha scritto Amato Avalilla, parla di sigareccia. Ecco, dunque, se non vogliamo appena riparta nanta sta parola qui di sigareccia, di asichia, sarà un gran piacere. Se Amato ci ascolta di noi, ci può chiamare, bella sicura, e parliamo appena di sta canzone Avalilla, una bella canzone dal. E mi pare che c'è Giuseppe Invizzani che ci raggiunge da qui a qualche seconda. C'è Giuseppe, buongiorno.
2: Arturo, come state?
0: Siamo in forma per l'ultimo giorno di sta lunga settimana in RCFM. E voi?
2: Tutto va bene.
0: Bon, beh, allora, no. È il più importante.
2: Allora, mi ha parlato di un ciclico lunario. Stanotte cambia la luna. E già paura che torna a sti 14 giorni a maestro senza acqua.
0: Ah, per chi? Ci sarebbe un fenomeno.
2: La luna, sei prima giorni che contano, eh?
0: Yeah, bon, beh, vi daremo, non siamo mica. Non travagliamo mica a Meteo France.
2: No, ma d'accordo, ma avasti sti 28 giorni passati, e era così, la luna ha fatto quello tempo e si continua vecchia. Non è mica senza conseguenze, attenzione, ci sono gli agricoltori, non piove mica, voglio ricare.
0: D'altronde, on la so, Oiasè, se avete ascoltato le edizioni dei giornali da Rimania a Mezzogiorno, il nostro collega Olivier Castel ci ha portato una testimonianza in dei giornali d'un ortolan, mi pare che veniva piuttosto di un spelunca a Liamone, che ci diceva che era la prima volta in due, ha passato un'estate così, e parella non l'ha mai vista un'estate così, Era difficile di mantenere l'uso orto e di poter vendere i suoi prodotti in una qualità buona, perché c'è asichia, c'è il caldo, riveniamo sempre alle stesse discussioni.
2: Arturo, state attenti, tutto ciò che si passa quest'anno non ho visto. La maggiore. Tutto ciò che si passa quest'anno, il quotidiano, abbiamo mai visto, noi altri, come diciamo, i anziani, non abbiamo mai visto. Dunque, c'è qualcosa di cambiato. Sul giovanotto qui che fa l'orto, deve essere lo stesso caso che a me, e mi va tutti i giorni, c'è la piatta di ciò che può piantare, di preferenza, è meglio mettere sotto un albero. Un broso brucia tutto, attenzione, è un affare che non si è mai vista, dura di poi tra 4 mesi.
0: No, ma in più è pericoloso di già per i passionati come voi o Iasè, ma è pericoloso di noi per tutti quelli che campano di questo mestiere.
2: Esattamente, ma io dico sempre a Giancarlo, mi piango che sono talmente appassionato, ma io sono mica piegna, chiamo ritirata, l'orto faccio per piacere, domani ci vendiamo legumi, c'è gente di due cantoni qui che sono contenti di venire, che è sano, che sono legumi, che hanno un gusto, che in dei commerci questo non trovate più, pomidori sono acqua, d'accordo, ma quello che ha da mangiare, quello che ha da vincere la sua vita, chi ha da mangiare con ciò che lui raccolta,

0: sempre con sia amico principale, eh? Io mangio io stessa, diciamo, più troia di 42 anni in Parigi, in dialogo, boh, a Moritterata, ma mi piace soprattutto io, mi piace a mangiare a roba buona e soprattutto mi piace mica a perdere. Io un legume l'ho detto 20 volte, un legume io gioco sappia perché non è mica marciato, gioco lunga sapella. Se la terra non è mica stata ben lavata, se non è mica abbastanza messo giù, ciò cosa sappia. Vi dico, voglio dire, per questo che tu i risultati veramente ho avuto legume a 90-10 tutti gli anni, malgrado cambiamenti di clima, malgrado senza acqua, malgrado su sole che brucia. Io sono andato con legume la mano alla sera, chiamo passione, quando mi può cacciare animo. Vi dico, voglio dire.
1: Ah, si capisci bene.
0: Perché chi, io qui ho una amica, allora il pomodoro come so, ah, tutta maniera che non si può fare nulla. No, non sono mica d'accordo. No, si può fare qualcosa, ma ci ho cercato, capisci? Io so così, ma di tutta maniera li vendono nei magazzini, ah, so che li vendono, ma io ho pianto, voglio sapere perché non è mica marciato.
1: Io capisco. Dopo, voilà, l'hai mudita di già di non queste missioni, ma c'ho tempo, c'ho, come a diti bene, un giorno che comincia ad essere difficile pare lui.
0: È così, che volete che vi dica io? Che volete che vi dica? È così, io so così, l'altro lo facciamo a maniera. Non posso mica cambiare, ho 81 anni, già cambiavo, vivo anche in Parigi, allora picchiate la passione gatti. Vivo anche in Parigi.
1: A mi penso.
0: Ma ciao, ciao Arturo.
1: Oiase, mi ha fatto piacere di passare questa settimana in Covosco.
0: E a prossimo bovinite sarà sempre la stessa passione di chiamarmi.
1: Il piacere e la passione sarà spartuta. Vi ringrazio, Oiase.
0: A bene, buona giornata.
1: A presto, buona giornata.
2: RCFM di Idea Ustra.
1: 2:15 nanta RCFM a Pasqualina, solo pa accompagnarci. Un ci laghetti solo, ci metteci pure, pa dunque intervenendo in emissione ci potete di non scrivere via a pagina WhatsApp.

Solo da Pasqualina l'Anter CFM, mi pare che ce l'ha gatti solo in questi mongherini. Allora penso che c'è ma fa una piccola siesta da qui a poco, e tanto se noi vi dimmo una chiama vi pigliaremo con gran piacere, ma c'è ma lunga appena l'Anter CFM. Allora ci allunghiamo e ritroviamo Petro Santo Galfucci in cui un manuso.

0: Omanuzo di Petrusanto Guelfu, Cilanta, RCFM.
1: RCFM, Didea Ust.
0: La manda a ritrova in Furiani a Chantal, buongiorno.
2: Buongiorno Arthur, è un bagno di amato, ma visto la sente, eh?
0: Mi pare anche che a principio hai chiamato una urta ieri.
2: Ha chiamato io che porti tu che si bassa. Allora, buongiorno a tutti, eh. Beh, che vuoi ai nostri amici? E parliamo di due espressioni. Yeah. Allora, sono che stava con i siti e questi di dentro, chi si è dice a Gesù come l'aglio?
0: Come?
2: Come l'aglio?
0: Ah, come l'aglio? Ah, è vero che l'aglio...
2: Ha detto come l'aglio, l'espressione della giuntesa. Ha detto allora, voglio dire, a dire a Ustra. No. Dopo che sia chi di amaro come ovile.
0: Ah.
2: Ovile. Fate dire io ovile.
0: Le piel. A divi la franca, non conosco manca parole in francese.
2: Ah, le piel. Ovile, già parli chi di. Decide chi di accanto a un pegadu.
0: Ah, è una parte di un gruppo allora, sarebbe una parte di appartzone.
2: Avevo
0: principiato i studi di medicina, mi sono piantato.
2: c'ho pure duro la palla, hai ragione. Mare come pele, bon, questa unicide di dolce come umile, questa unicide. Voilà, dolce come umile, perché sia che è bravo, che voilà. E quello che è amaro come pele, perché sia che mica camoncio, mica bravo, mica.
0: Hai già capito.
2: Un vero amaro.
0: E dove ti trovi queste espressioni?
2: Dove ti trovi questa espressione? Una le impiegheremo.
0: D'accordo, impieghetti sempre. Tanto meglio.
2: Oui. Questa è una perina a paustia.
0: Ah, il è très peu recommandable.
2: E con i frutti.
0: E con i frutti.
2: Due nomi allora. Iergali, sapete che li sono Iergali?
0: No.
2: No. Voi siete giovani, vero, ma io sono vecchio allora.
0: No, cioè mica di così.
2: Parecchie parole che dicevamo dei tempi. E io tanto cavà, Iergali sono i brunicati. I brunicati conoscete? I brunicati. No?
0: No, mi dici in onda così.
2: I brunicati sono e more, i bruni, voilà, i bruni e i brunicati c'è un ensemble di bruni. Che sono nell'orti, i brunigadi. I brunigadi.
0: In cunaci allora, si schiaria in cunaci.
2: I brunigadi, e dopo
0: ma ci vorrebbe.
2: Brunigadi, scrive non so tanto, ma bon, fa tanto che i brunigadi poi tutti i mondi conosce, voilà, bon, voi siete giovani sicuramente. Allora, a volte si sia in cuori piccoli. No, ma comunque.
0: Non, mon cougue, audio une chose au gumi.
2: Arthur, Arthur. Non, non. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non, non,
2: acciucciato, se sa vedere acciucciato.
0: No, no. Ah, oggi, oggi mi...
2: Aspetta, aspetta. Acciucciato, ma perché si è che a cupi.
0: Ah.
2: A cupi.
0: D'accordo.
2: E a cupi, vedi, non ti sono due rombe. Io ho
0: capito, io ho capito, io ho capito.
2: Allora, e si chiama in culi piccoli acciucciato, acciucciato, ma allora si impiega questa. Perché si è che ti ha acciucciato, vedi. Quasi di volontà, direi.
0: Non so mica che tu hai così, ma tanto.
2: No, allora, i gerli. Ah, oggi è un travieggio, eh.
0: Uff, no, no, ma, oh, no, c'ho la quantunque di più per contrariarmi, vi. Vi rassicurei io quantunque.
2: Boh, state attenti. Perché si è giubiata bei gerli. La giubiata bei gerli. I gerli so i gabelli.
0: D'accordo.
2: Quando capisci che c'è chi si disputa,
0: la
2: capelli, vedi?
0: D'accordo.
2: E sono i capelli, sono i gerli,
0: la tignasse, sì. Allora, piuttosto la tignasse, no? Sarebbe piuttosto
2: la tignasse,
0: sì. Ha già capito.
2: I capelli, abbiate una manata così e abbiate dei capelli. Che sia da un cittadino che è cattivo e gli ha dei gusti per i capelli.
0: Ha già capito il senso?
2: Ha
0: già capito il senso?
2: Boh, non ti può mai visto, c'è gente la vedo.
0: E c'è sai il mondo, tanto meglio d'altronde, perché non è a muo' a Nimo.
2: Boh, allora non ti può mai visto, un cestino.
0: Un destino?
2: Un cestino.
0: Un cestino,
2: un cestino sarebbe come una gurbella, una goffa. Questa conoscete, una goffa? Una gurbella, dove si mette un pane, si mette nei legumi.
0: Una piccola sporta, allora.
2: Come una sporta, ma un cestino è come una gurbella, più grande.
0: È un petit panier, un po' traduce.
2: È più grande, altro che petit, più grande, tu grande con panier.
0: No, perché è una vie, ma la vie, ma giusto appunto per spiegare che era appena più ciugo che una sporta.
2: Ah,
0: che va mi dite che sarebbe più maiore.
2: No,
0: allora,
2: no,
0: la so.
2: No, il destino è più grande.
0: Ah,
2: più grande.
0: Allora...
2: La cuffa è un destino, un panier da. No, un.
0: Per fare i gomisciò, per esempio.
2: Per andare a cercare castagne, adesso io un coso. Ma il destino, vedo una gurbella più grande che ci mette nelle pomade, nei vecchi, nei tempi. Ora non esiste manco più, ma non vorrei le faccia, ci faccio le serghe, vede?
0: D'accordo, bon, ma fa, so, no, disgraziamenti so affari con un saldo preneguaggi più, disgraziamenti.
2: No, noi la prodano sempre nei certi paesi, vedi, mica per tutto.
0: Ma fa, la maggiorità, quantunque, penso mica che lì. Ma fa. Vi ringrazio, Chantal, per tutte queste parole e queste espressioni.
2: Allora, e a prossima, se Dio vuole.
0: Passate una bella domenicata, a presto.
2: A beggi, allora, saluto a tutti.
1: RCFM Didea Ustra.
0: Allora, andiamo a ritrovare Simon Petro in Campile, in Monte. Buongiorno.
3: Salute, saluto a tutti gli amici della Ustra, quelli che stanno attenti come sempre. Allora, Arturo, a me oggi è un gran piacere perché io per conto Cantalina l'ho già avuto, ma io lo saluto anche ella. Ma io non l'ho mai avuto, allora è un piacere rispetto a questo momento.
0: E beh, è un piacere soprattutto, allora, e benvenuti in delle missioni,
3: Eccoci, mi dirà giù tanti parola, cosa o poco cosa. Eccoci. Allora, comincerà giù perché quando si dice oggi è molto besto.
0: Perché?
3: Poi non hai detto. Oggi in casa è molto besto.
0: C'è pas la grande ambiance, qua.
3: Eccoci, no, il politico in generale sono moglie. E moglie tanti ne fame e duda. Perché noi anche donne e donne sono comodissime.
0: Noi siamo sempre contenti, ma i donne appena.
3: Allora oggi siamo zitti, non dimmi un'onda perché è molto bene.
0: Ha già capito.
3: No, ma Sulle
0: mette
3: che ne
0: realizzano,
3: eh?
0: No, no, ma è pa' magagna, ti. Fetti bene, fetti bene.
3: Dopo tutto si mette in piazza.
0: Fetti bene di la quantunque.
3: È sempre a come il mio club, è sempre a tavola e sempre serato.
0: Ecco.
3: Eccoci. Dopo un'altra espressione. Quando chi ne approfitta, quando la capita, face stasi la sua vita.
0: A puderti ripeta per piacere.
3: Chi ne approfitta,
0: yeah.
3: Quando la capita, face stasi la sua vita.
0: Ah, è bella questa qui.
3: Sapete
0: ciò che vuoi dire? Sì, queste sono parecchie espressioni idiomatiche quando ho fatto studi corsi in corti, ne ho visto tanti e tanti. Disgraziatamente non ritrovo più i miei documenti.
3: Allora, questo qui vorrei che sia un profittato quando è un'occasione interessante,
0: si presenta. Così presenta, dopo un casca mai più.
3: E non casca mai più, e non ti stasiate, allora che poi hai avuto l'occasione.
0: Ecco.
3: Quando
0: tu giuria. E cioè a dire che penso che possiamo parlare per la maggiorità, ma tutti quanti noi siamo, ci è accaduta di approfittare di una situazione d'ospitale, sì, recitando, è vero.
3: La situazione ha vissuto che non è mica vissuto e dopo può essere che si regretta nella vita, ma è andata così.
0: E ci ingrandisce appena ci arriviamo, cresce, queste situazioni qui.
3: Sempre quanto volte la gente sai. Eccoci. Allora, anche un piange manco detta.
0: Quando zio piange?
3: No, a chi un piagna?
0: Ah, a chi un piagna? No.
3: Manco detta.
0: A chi un piagna manco? Vi sento appena da lontano, è per questo che vi faccio appena ripeta, mi scuso,
3: no.
0: Ma...
3: No, c'è noi, ma vi cinco appena ho detto io. A chi un piagna manco detta.
0: Ah, a chi un piagna manco detta, D'accordo. Allora, a chi un piagna manco detta sarebbe piuttosto... in un senso che forse appena non c'è manco bisogno a dirla, a spiegarla.
3: No, c'era i fedeli, i dolci, quando erano a fame.
0: D'accordo.
3: Quando abbiamo bisogno di qualcosa, come avevamo a dimettiamo la nostra agricoltore, se non andiamo mica a piangere, non abbiamo mica risultati.
0: Hai capito.
3: A chi un piange manco detta di a comparazione con i giusti.
0: Hai capito.
3: E così. Vorrei che ce la. No, la vita certe volte ce la piange per avere ciò che mi viene.
0: Mi scuso, ma quando vuoi dire piange, parlate di un erbio se plendere.
3: Sì.
0: A pleurer, non, ça m'a consente. Non, parce que voilà, non. Parce que bon, se plaindre, c'est des charrières plutôt sous l'agnassi, hein. Donc, à piendre, ça m'a consente. Non, parce qu'on capit autant. Mais, ah, ouais, j'ai capito.
3: Ou bien, il y a un gosso, à qui on piagne. Comme i giucci, se non piagne.
0: Non, mais.
3: Et quand il y a besoin d'un servizio, qualcosa qui viene, il dit, je l'andrà a piagne. Il dit, certe volte, c'è, ah, io non ho mica l'altro, andrà a piagne.
0: Ah, j'ai capito, sono stato obbligato a piendre, pas. Pa ottena sta fare qui, è vero. E t'avete, così fa anche appena di filosofia oggi, ma è vero che certi orti, disgraziamenti, cioè aggiungeni a questo punto qui, pa avere qualcosa.
3: È vero. Anche pure per i vostri riti, che bevano. Se non andate mica a piangere, non l'avete mica.
0: È vero. Ecco. Osimo, mi ha fatto piacere di fare la vostra conoscenza. Cioè,
3: aspetta,
0: mettici...
3: se abbiamo tempo, poi la damo ghiaccio, lo userò per la stavolta, lì.
0: Ah, lì, vabbè.
3: Lì, posso che si... di l'epica di Evindemia, vai lì. Ma sapete che quando si goglie l'uva, ci assai macchine per cogliere, per fare Evindemia, ma nei tempi fa si faceva sempre a mano.
0: A mano,
3: e restava assai uva, non tu.
0: D'accordo.
3: Restava assai gaspe uva.
0: Ye.
3: E quelle che restavano le chiamavamo i raspolli.
0: I Gaspoli.
3: I Gaspoli.
0: D'accordo.
3: R-A-P-S-P-O-L-I.
0: Dunque, erano i Gaspi che firmavano non ti avrutti.
3: Dopo le vendemmie, e voilà.
0: Giù capito. Interessante.
3: So, andiamo a fare. E certe volte ho mandato a me i proprietari perché autorizzavano, e li avevano corso per elli, e noi con i Gaspoli facevamo 100 litri di vino, 50 litri di vino, vedi? Cioè, chi ne stava?
0: D'accordo. E ti va appena di vino, o Simon?
3: Io faccio sempre, tutti l'anno.
0: E beh, fatti bene.
3: Sì, mi si dicono, quando passo per Custine, ma io ancora non ne vedo mica, ha detto.
0: Come?
3: Io ancora non ne vedo mica.
0: Ah, io ne vivo appena, se volete. Sempre in comoderazione, ma ne vivo appena.
3: Vedremo a Fonfontino la mattina.
0: In cui piacere, l'appuntamento è preso.
3: No. Allora,
0: mi faccio piacere. Allora, adesso, Simone, vi ringrazio, a presto, è stato un piacere,
1: Un piacere. RCFM Didea Ustra.
0: Lorenzo in Piazzole d'Orizia, buongiorno.
4: Salute.
0: Come andiamo, Lorenzo?
4: Tutto vabbè, come dice la vostra compagna che c'è davanti a voi. Sono fresco sotto i castagni, c'è peggio, eh.
0: Penso, è vero.
4: Allora, saluto a tutti, ben inteso, quelli che sono passati, quelli che hanno passato. Allora, mi faccio piacere di parlare appena con voi. Hai una piccola storia con tempo, qui a Furia, a Resta, sempre ridicola, questo mondo, e mi arriva appena ogni tanto. Non c'è mica come, c'è Racco Junghi a un mica sbagliarmi, perché sennò un'analisi è appena complicato. Allora, ci dovremmo... Mi sentite?
0: Sì, vi ascolto anche.
4: Allora, ci dovemmo tanti anni fa in Piazzole, nel mio paese, è una storia vera.
0: Sì.
4: E così a sera si mangia, a sera, siamo in pieno inverno, in tempi di luna, una friscuna, un freddo, un coso, va? Questa si passa e so due amici che mangiano insieme. E all'epoca dove non parliamo, a sera si va sempre a Beggia, per i paesi, e dice, qua ci andiamo a Beggia, devo dare, andiamo a dare, c'è sempre quello caffè, c'è sempre un fogone inceso, c'è sempre quell'acqua vita, e se ne vanno un vicino, a Beggia su un caffè, allora entrano in un luogo, un fogone inceso, lume poco, vengono un caffè. E dopo, come d'abitudine, e spesso, appena acqua vita per scaldarci, appena, allora, fuoco avanti, freddo a redo, finestre mezza aperte, mezza rotte, fai, non ne parliamo, e bene, un tempo d'andarsene. Ma l'acqua vita, poi, non era mica parlato che un bicchiere, ne erano parlati parecchi, perché come lo faceva un freddo, e ne giuria parecchi. Un primo va la per le scale, ma un freddo un vecchio, quanto a me c'era anche appena il cotro, casca per la scala, e giunge in fondo. E quando lui pianta qua giù, via, caccia un rilogio di un ecco, e guarda l'ora. Allora la sua qua su dice, non hai mica bisogno di guardare l'ora, non ci hai messo tanto per farla.
0: A Vagnigonta, ma a Vagnigonta io ero in paese, io seguì.
4: Era vero, una storia vera.
0: Ah, una storia vera in più.
4: È una storia vera, è cascato per la scala. Aveva un ilecco, il villuto, ha cacciato un rilogio, ma un rilogio a risa e chi ello voleva avere se un rilogio era rotto.
0: Ha già capito.
4: Ma quello l'ha detto, non hai bisogno di guardare l'ora, non ci hai messo tanto per farlo. Come per dire che ti ha fatto conometrare, cioè non hai mica misurato un tempo che tu ci hai messo per farlo per la scala.
0: Per farlo, per chi se ne è cascato, ha già capito.
4: Ma quella persona l'ha detta in vero, come per dire, non hai bisogno di guardare la minuta o l'ora, che non ci hai messo tanto per farlo a scala.
0: Vergo.
4: Ecco.
0: Ah, so epici.
4: Ah, sono storie antiche, ma vere, sono storie vere. E parecchie affari che rivennero in mente, che sono state conte, sono storie rigole, ma spesso erano vere, erano storie vere.
0: Yeah, bella sicura, yeah. Bon,
4: Perché tanto i scaloni e le scale non erano mica come quelli là. Vi strappare da un cucullo, come lo si dice. Allora, è accaduto spesso che gente caschino per le scale, malorosamente accade anche qua, ma dando, e dopo diventavano storie rigole, e diventavano nei nostri paesi.
0: Ma ridicoli, mica può darsi di risa, diciamo, così, come lei ti dite al principio, è meglio a ridere che a piangere, dunque. Anche sa che ci sono finalmente tutti questi storie.
4: Yeah. È come un'altra di un paese, cos'ho, non so mica troppo, ma c'era un sumire che gli era morto e tutto il mondo è andato a fare l'interio sumire, che ci ho rianterato. E dopo un mora a capo per finire l'intera ha fatto la canzone un'altra morti un sumire. Ma era la storia vera, conta dalla canzone. Come era morto un sumire e come lei ha finito la sua vita.
0: Allora ci cantè tipo darsi.
4: No, non lo so mica bene.
0: E d'altronde, per fare appena lì, a posto che stamane abbiamo fatto vincere due piazze per un concerto di Gian Camillo Pasquale all'Albor, da qui a poco, dentro il suo dischetto c'è una canzone che parla di un sumire.
4: D'accordo, ma voilà,
0: mommo.
4: Usumire in Corsica ha giocato per fare parecchi affari.
0: E di già per spiazzarsi e per portare la roba, per portare i pani, per portare sei affari.
4: Di già quando si trova quelli ritratti antichi nei paesi, come in due me, che l'acqua era nudasso, era un chilometro da un paese e un paese che era nenzo ai Biazzole era 2 chilometri. E tanto ci voglio usumere tutti i giorni per fare la pia all'acqua e i pochi ritratti che luce in Corsica a Ubiù si vede sempre una persona anziana con un bagnolo con le secchie con usumere che con acqua perché la più parte erano le onne che trascinavano l'acqua con usumere, non erano mica l'uomo andavano a zappare, andavano a cubarsi i castagni, gli animali e usumere era la vittura gorsa di tempi. E dopo sono giunte le mure, ma le mure erano piuttosto per i mulattieri come un Moracaro, un Moabone, che tanto se ne giovano come i camion d'ava, come lo si dice. Non è mica arrivato in un'altra storia, ma gli è appassionante. Mi si pare che a un momento, forse mi sbaglio e poi meglio che mi sbagli, ma mi si pare che con tutto ciò che lo si passa in questo momento, quando guardo la televisione, come lo si dice in francese, ho visto un'emissione che mi è piaciuta assai, mi scappava quasi l'ugento, che la persona ha detto, o trattore non posso più toccare come i soldi per fare il pieno. Allora gli ho piato i muovi chi oi, e riprincipi a lavorare con voi, perché non posso più fare il pieno o trattore. Ma se vorremmo così, sono arrivati a qui. On a fini così anche qui,
0: Ça, avec la radio, on l'a prégoumé comme,
4: parce que quand on monte à nouveau des animaux, è vero che è bello e buono l'uso antico, ma quando l'elicottero decolla un viaggio che c'è più di una mezza tonna di roba. E l'ha giocato anche due mure e quando è tutto in punta si è suato. E quando lo vende l'elicottero il suo non ti ne vola. Ma ne mai unge, forse perché vengo che gli affari ingattiviscono e diventano più difficili per ogni famiglia. Penso che tutto il mondo è tocco.
0: Tutto il mondo è tocco. Tutto il mondo è tocco.
4: Il pastore cos'ho e l'agricoltore cos'ho. Penso che qua ne ungiamo tutti, così siamo tutti pari.
0: E in de assai filieri c'è radio, non tocca mica solo l'agricoltore. Dunque, è vero che penso che la società oramai è concernata da questi problemi qui.
4: La società è concernata e la vita diventa più difficile. quando lo ci vesiano indicendo che ciuria pugia sai van furia lauran furia e kenta furia nacqua cuganone nacqua cuidoniche e compagnia parliamo appena di agricoltura perché diamo passione di campo con l'agricoltura e quando è gugava ci giove noi e si muovasi a sede a un momento dato ciuria aveva avanzato cosa con so che ci mandavano. Ma giuria che anche quelli che sono davanti a noi, giuria che l'avessero avanzato a tempo so che li ci mandavano. E questa che ci ho raggiunto a capire nel mondo della vita. E che hanno aiutato ad avanzare più furia che a un fuoco d'olio. E a un momento, e nell'ultimo momento, dove un fuoco d'olio un po' più severità. Io penso che, penso così, dopo ognuno pensa come lo vuole, e ne mai una donna zappa quelle zappe. Ci so chi zappano sempre, appassionati, li sento tutti i giorni ed è un piacere di sentirli, ma per poter campare come li mandano all'uso francese non è più possibile, o è poco possibile, o si campa male.
0: Ne sì, on l'a pris comme mica, torna, ma bon, vi daremo come se n'ha passato l'affare, ma Parawa si ingattivisce veramente come l'ha été dita di noi, dunque. Ma on l'a pris comme mica. O Lorenzo, vai essere obbligata a far passare, vai essere obbligata a far passare la parola che ci ha appena di mondo sempre da reto. Vi ringrazio, Paolo Stratiam, e poi vi dico a presto. E buon coraggio in dei vostri travagli, eh?
4: E vabbè già tutti,
0: vabbè.
1: Vabbè, la ciò la re. RCFM, Didea Ustra.
0: Giansan, tu buongiorno, in aiaccio.
5: Buongiorno. Archiuro.
0: Ye.
5: E stiamo andando a chiesa mele. Andiamo a chiesa in corso, in chiesa mele.
0: Ye.
5: Perché in certe volte, in certe tornate, i vetture si toccano a secca a secca. Hai capito?
0: Sì, sì, sì.
5: Boh, io parlo di cose di Aseppo, ha detto tutto ciò che ci vuoi, ha detto, ma i formicoli alla Ravenna, i formicoli vanno, io gli ho fatto i terrazzamenti di casa, fanno a 5 a 10 metri sotto terra. Allora so in cosa, so sopra, so in carcere, in cantina, allora andavo anche più profondi. L'ho fatto l'acqua, l'ha fatto così, ha decisione, dopo vola più profondo e dopo da quando un anno, due o tre anni andò lontano, non gli prego mica parente. Hai capito?
0: Gigi.
5: Perché i formicoli sono speciali.
0: Ha già detto spesso di Aseppo, ma è un fenomeno assai complicato, per lottare contro questi formicoli.
5: Ha capito, sono in terra a 3-4 metri, quindi io ne vado i terrazzamenti, e facendo l'autoroute. Hai capito?
0: Sì.
5: Si
0: vede
5: che va, è così.
0: E è natura, dopo va.
5: È natura che va così.
0: La natura sarà sempre, penso, di più forte che l'umano, dunque, bon.
5: Io capito, alla volta ti capito, non ricordo mica un regolo, sono incomincio. No, non mica parlare di papà di campana, la gente, ci siamo capiti.
0: Ecco, odio santo.
5: Vogliamo una storietta. Non tempo di mettere i cantini nei paesi, piccole varie che andare a pigliare l'aperitivo un sabato, la domenica, e bevere acqua vita, cognac, rune, lì un po' di tutto. E allora dici, ma tu mi parli sempre della luna, la luna, è vera questa luna, avevo tutti i veri, ma Cristian Becerra, io per tutti, già che si chiama lui, che si chiama Paolo, che Francesco. Ma dice tutti i figli non dice niente mai a sé. Hai capito?
0: Sì, sì.
5: Se vuoi, se vuoi le hai, se gli amici chiedono i fiumi e a terra e la luna. E rivieni. Ma dici tutti questi fiumi non dice niente, come il pandino. Oh, non vedevo qua la nuda non uccidere. E ricca e portarti qui so,
0: Ehi, no, parla giunti appena ciò che lo dice la Renzo, giusto non su voi, ma è vero che sono storie che ci portano appena di riso in bocca e in capo di noi, dunque ci faccio piacere di sentire tutte queste storie qui che traducono di noi appena la vita dei nostri paesi tanto, dunque.
5: Io a volte vedo più, a volte facciano molti video, manco ne va non si arrivi, calchi uno di sé, incontra qui, che è estroverta, ma c'è poco a fare.
0: Sì. Ecco. Giassan, tu vi ringrazio, per la vostra chiama, per questa piccola storia, vi prego una bella domenicata e poi a presto.
5: Allora grazie,
0: Eh beh, riposatevi bene allora, un pietti mica risichi,
5: Come dici, buon weekend, aspetta un buon weekend.
0: Una bella domenicata, un buon weekend.
5: A cassare le figlie?
0: Le figlie?
5: Le figlie, attenzione, Ricette, venimi.
0: Vi ringrazio Gian Santo, una bella giornata.
5: Ciao.
0: Arrivederci.
1: RCFM Didea Ustra.
0: Biga Dominici, Scuola Gursa, Nanta RCFM e da qui a poco ritroveremo l'informazione. Ah.

Con la corsa di Michele Dominici in Anterci FM è un bel omaggio di noi a sa scuola, ingaggiata assai, impegnata assai, dunque a lingua corsa e a questo progetto di immersione. Intanto vi propongo di ritrovarci giusto dopo le informazioni che vi narrano da qui a 5 minuti, a 3 ore, in cui a redazione del CFM, abbiamo visto che Gian Michele Docana ci ha chiamato, che lo richiamessi pure giusto dopo le informazioni, così potremo scambiare appena insieme. E poi potete di nuovo chiamare per tutti quelli che ci ascoltano e che vogliono intervenire in delle missioni. Intanto ritroviamo un gruppo Coscienza in cui una canzone che di nuovo un omaggio di un figliolo che parla a uso babbo, e ritroviamo a bella voce, una bella seconda di dunque Simon Paolo Verandi per il gruppo Coscienza.

0: vi prego, e boh, si può coltivare da me, sarà meglio che l'impiego. Che Cristo n'abbia con voi che quanto ne è con me. Videndomi in questo basso, un volete che mi lagni. Qual è chi pulisce la livi e netterà i castagni? Che un ciaio più che becci, come figlioli e compagni. Qui un vi mancheria nonda, si voi vusi di garbade, e ponevi urano, un fagiolo e i badati, ma fassi tutti staffari, se riste troppo stimati, chi se ne fossi coltivata, n'averesti ancora da vende. Non mi mancheria bene né brammesti a bulenda, ma se mi travagliate mica, manco io un po' surrende. Oriente, chi m'ascoltate, ditemi se le bugia, ricca e bella come me, in due cineseria, ma un vale a zifulanne, quando vuoi un vole veie. Se buon volete sente, tenite forte l'imbraga, pueriste e ubane, e così non avete che blaga. Ora tanto vedo be boi, cabu vage e cabu vaga. Ecco la poesia di Gian Paolo Codaccioni, magnifica.
1: Magnifica, magnifica. E poi belletta di no.
0: Ecco per voi Artur e alla prossima.
1: Alla prossima, Angelo, vi ringrazio, a presto.
2: RCFM d'Idea Ustra.
1: Il tempo ci permette di salutare Amato.
3: Saluto Artur e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Come
3: andiamo? Saluto a Angelo, sempre così e preso negando.
1: Dove devo andare allora?
3: Così bella poesia che l'ha detto.
1: Ecco. Chi ci contetti, Amato, oggi?
3: Allora, abbiamo parlato di Avarilla.
1: Hai inteso allora ciò che dice Unanzi? Tanto meglio, voilà. Dunque c'era Gian Miguel Dominici che ci scriveva, unisciti forse?
3: Giovanni Miguel.
1: Ah, un babbo di Miguel, d'accordo, e un zio di Romain.
3: Jean-Michel di Giovanni Miguel.
1: Voilà, dunque, d'accordo, donc, c'è sia la canzone che l'ha scritto Amato, Avalella parla di Asigareccia, ecco, dunque era appena. Sì, appena
3: la legge, la giù sotto a luce, la già legge, così dopo parliamo di Asigareccia.
1: Allora, andiamo.
3: Da sotto lo arachino di la vecchia sicareccia si può sentire un cantarino, canzone quanto un'entreccia, su luogo beato a Varilla si è chiamato. Ai tempi andati o radaggio quanto ioava, si muri da nuculati a castagna si ingradava, tanto era mondiciotto, ogni luogo era corto. Si è mudata altrimenti nei suoi muri rinfrescati, musicante la gioiente, di passione impastati per fare una casarella di musica a Varilla. Sul luogo predestinato si cantava, si uggerava, l'antenato era portato, o sovarso la siava, si odia e ne rinasce, non nega due tracce, di corso stranieri, di più nome a Varilla, ci vengono ore interi sotto una buona stella per creare canzone. Sia ambiglia o di un cantone. A vecchia sicareccia face fronte a temporale per cullarne la manesca e saltarne le ribari per portarne a bandiera sempre resta e più fiera. Eccoci.
1: Ecco.
3: Sta a Varilla di Michè che mi ha domandato di scrivere.
1: È un luogo, di voi?
3: È un luogo dello si trova a sicareccia. E di questi che lo veniva a registrare la sua canzone e fa la sua musica.
1: D'accordo, ha fatto il suo studio qui là.
3: Un bello giorno mi ha detto, sarebbe che tu mi scrivi qualcosa non stava lì, non ha detto né sì né no, perché non si sa mica se la vanno o se non bene. E un bello giorno.

0: cullava ad Abruenda a Vira, e sto passando davanti a Varilla e mi è venuto questi villaggi qui
1: e così e dopo, bon, ho scritto di già parmi titi mi ama o amato, è magnifico a canzona, mi sa di noi melodia è magnifica, ciò che ci dà una magnifica canzona.
0: E così, diciamo, assai ho domandato di noi.
1: Perché questa canzone? Sentiamo a Romain Dominici di noi in Drento.
0: Ma è Gio Cucino.
1: E un cucino, io sono stato in corti in cui Romain all'università.
0: Dietro di facoltà insieme.
1: Eravamo in facoltà insieme,
0: Per esempio, se mica se può conoscere a Manesca, a Bahulla a Manesca.
1: Non da chi veri in cui qualche sia che è manesco, eh?
0: Ma si può dire che questa persona così è manesco, quando lui, per esempio, la persona si sbroglia, ma quando lui si coglie si via a manesca.
1: Ah,
0: quando lui si coglie o che lui si rasca si via a manesca. E, per esempio, un luogo è largo. È lungo, una persona si mette una vicino all'altra, per esempio se fossi tre o quattro, e si gulla a manesca, così si lamenta a fine di un luogo, si lamenta al termine.
1: D'accordo.
0: Così quando fossi in cima, se un luogo è largo, si è obbligato, arriva là e regola la manesca. Sapete che quando fossi in cima, un luogo è stato corto, non è più bisogno di passare. E si può dire di no. Ho sentito a Manesco una persona che ha fatto la sua vita e ha più di 90 anni, in cima a Manesca. Si può impiegare in questo senso così.
1: D'accordo.
0: E così.
1: Interessante.
0: A Varilla gira una sigaretta all'epoca, è stata fatta in 18. C'è mercato un'altra birra liscia.
1: Il tempo di guerra. Sortita di guerra.
0: È stata fatta tanto in 18, ci stavano l'antenati di Michele e dopo è venuto Michele e ne ha fatto un studio per registrare.
1: Un bello luogo d'altronde, d'altronde.
0: Si trova in paese di Abarata. Eccoci per Varilla.
1: Vi ringraziamo, amato. Così facciamo campare appena i vostri luoghi, i vostri poesie, i vostri scritti.
0: Vi ringrazio.
1: Amato, ne approfitta così. Bon, è ma venisce a così. Ma tanto ne approfitta, forse faremo appena un occhiato, ritruendo giusto appunto la canzone di Miguel Dominici, il vostro scritto, dunque, per farvi piacere di noi a Varilla.
0: Ah, vi ringrazio.
1: E stai all'ascolto, eh?
0: A bene, amato. A bene.
1: A Varilla di Miguel Dominici in Anterci FM, in cui ho scritto da Matu Leoni, un nostro caro auditore che ci ama spesso.

Awalil, di Miguel Dominici e Dama Tuleoni, in Antair CFM, in da nostra emissione di Idea Austra. Ci potete chiamare, ci vermani, 6 minuti, pa l'emissione. Chiamateci pur 0495 32 22 22, sarà a maniera di chioda l'emissione, scambiando sempre. Jean-Charles Papi, finici.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sepoltura mora senza un zitto. Un volti appena a monto a valdanza, davanti qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

Felici de Jean-Charles Papi, nanta RCFM, è stato un piacere di essere stato in Cuvosco stasimana, veramente un piacere di essere voltato così, di tornare zenta a tutto il mondo. Vi prego, come lo dice Giancarlo d'altronde, vi prego il più bello, e per me parte vi dico che sarà di ritorno nanta l'antenna d'RCFM lunedì mattina, per i nostri girandoloni avremo l'occasione dunque di assistere, di campa un entrenamento in cui sul club di ballo di l'Association Jeunesse Ajaxienne. Tu dis-moi notre émission avec le groupe Horizonte.

0: Sunny sur RCFM. Au théâtre, au toca au nostro gore, et c'est dans ta chaîne, au vert et spettacoli, tu vas, tu es sempre qualcosa. Anna Aurelia nous parle du théâtre, entre trac et fascination, cette pratique, je vais y arriver, ne la laisse pas indifférente, et c'est dans notre chronique qui n'est pas si.
1: Salude! Oggi si parla di qualcosa che tocca au gore, au théâtre. Anna Aurelia ci parla di questa pratica che gli piace assai. En coup, c'est la vache de certe ours et à bas ours.
2: Tu bouges tout même. Et mon héros, il parle. C'est tout le monde qui se sent. Donc, par exemple, tu as dit au théâtre, on a présenté une princesse, une régine et tout. Et tu l'as dit. Mais il a dit, mais par contre, quand est-ce qu'on a régine? Et si se bat, il a dit. Perché mi viene come una regina? Sono cane! Si sbaglia! Che è? Va a girare, ma tanto tutto pubblico! Pieno di mondo, come diceva spettacoli! E è mo' appena. Quanto che gli parla tanto. Gente sonne parla! Quanto che va già appena a beura!
1: Ma di no una gamba di anda a vedere spettacoli!
2: Beh, gli dice ben perché vediamo! Io per esempio. Bidimo i gustoni, bidimo i sorrono. Di ba, ci sono gente che fanno un teatro, di ballo, ma ballano, ballano, tagliato. C'è un lume che segue la persona. Di impressionante, come fa un lume a seguire la persona? C'è musica, e ba, si mette nella punta i begli, e gira nella tagliato, i battenti. E un cascamica.
3: Ici RCFM.

sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: Et ridruem ou eura Paolo Turchi d'Oriani, qua zogroniga, obol paraiso e infernum.
1: Ici, RCFM.
2: Ici,
3: obol. Hai pensato di già a cosa hai dava dopo la morte? Peccato, siamo mica no film di Tim Burton, Beetlejuice, e non avemo mica un nostro manuale da spiegare cosa ci ora fa dopo la fine di un principio. Eppure, ci tocca rifletterci. Pareti i gerano che c'è un paraiso e un inferno, un purgatorio a mezzo che s'assomiglia a sala d'attesa di Aglinica Memar. Allora, ci tocca essere bravi soggetti da buonda in paraiso. Ma cosa è un paraiso? Un luogo luminoso, con angioli che cantano ante i nulli bianchi e lode di un signore. Da essere lungo l'Eterno. E cosa è l'inferno? Gli aulaci cornuti che pizzicano queso forche a mezzo a fiare da monte con un box VIP per quelli che sono stati cattivi. Io penso piuttosto che lo assumi a una giornata di riunione con il manager che ci parla di team building. Fine, tutti i casi pare tutta una serie americana. A me mi piace a pensare che ne avremo strudie in l'infinito globale, portando all'universale, come un zucchero in un caffè. Di tutte le maniere, obole, inferno paraiso, all'uso corso, avemo da udare quantunque. Ma bon, come sono pessimista, preferisco a pensare a un altro affare io. Cosa facciamo prima di nascere?
0: Ringraziamo a Paul Turchi d'Oriani, o bolla o ridruemo. Nanta RCFM ou in podcast, quand de boulède. Restez avec nous dans un instant, un extrait des experts avec André Flore, généalogiste, dans l'émission de Michael Andréani.
4: Trouver, c'est certes. Tu ne peux pas être bien loin. Dans le fente. Allons-y.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e buon via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: Et Sabrina Rani Moutido qui au groupe Ousvel Yudi Zoula, un extrait de la très belle émission de Cédric Savelli que vous retrouvez le dimanche en intégralité entre 13h et 14h, extrait.
1: Ici RCFM.
2: Salut à tous, c'est Ben Benoudi. In liami, oggi è desi mon filo tra do e gigantone con siguna scenomica. Eppure i da rede chi sanno da risponde. Se i scontri, se i badi, una storia, quella ia di amma, di abrighera, di un desiderio, di a resistenza, di l'attesa e di ciò che ci dene tutti insieme. Allez, andiamo. Eureka, a storia d'Altin Gun, principia quasi per azzardo. In un 2016, où assiste un néerlandaise Jasper Verhulst, fage un ibog in un certo in Turchia e per curiosità, si mette a infrondiarsi tra i wanki di un discario in Istanbul, scobredando Baris Manso, Selda Baksan, Erkin Kovray, i pionieri di scena psichedelica anatolica di anni 60-70, e ne verma sbalutido, soprassotto, si sente diamato da qualcosa. Voltato in Amsterdam, piglia corpo e fondo l'idea di un gruppo nuovo, diventa quasi un'ossessione. Vuole risuscitare quell'energia, fa la balla a modo odinco. Si mette in cerca d'ando da soggi musicanti turchi per da autenticità o progetto. Oggi un gruppo è composto da neerlandesi e di turchi, si canta quasi solo un turco. Probone una riappropriazione da lontano, modernissima. Fatta di zante, wawa e chitarre fuzz. Il successo è narra assai presto ed oggi il progetto gira le più belle scene d'Europa. Si ne è stati nominati ai Grammy in 2019. Il testo di sta canzone conta una distanza, un amante che fa subliga all'amada di venire correndo a trovarlo a luce e sole, mai in dubbi come medianotte, in luoghi deserti, lontano dai sguardi buttagliosi. Un incontro proibito, sussurrato da un paese che li hanno lasciato per farlo scoprire sente meglio al resto del mondo. Dall'altro lato di un Mediterraneo, a Diamasi Vage Umanda, e stavolta ci troviamo con un artista raigado in da Zodera, un tercano, all'opposto di un percorso cosmopolitano di Altin Gun. Juanito Valderrama nacque in un

in un 1949 è diventata l'inno di centinaia e migliaia di spagnoli costretti all'esilio dopo la guerra civile. Valderrama, all'incontrario d'Altingun, non ha mai lasciato sodere a calda da una ruina. La canzone che da gente aua, chi si era carino mio, appartiene a una forma un po' più scarsa di Uganda, a colombiana, un conte de ida e de vuelta, un canto di bassa e bene, d'onda e di ulta, nato dai scambi tra Spagna e America Latina. Il testo è semplice e ci tocca augure, voleria amore mio, chi mai ti scordine, a me mi pare un terzetto rosinco.

Alors, oui, c'est bon ça. Cominciamo con un grano appena rosso a 100 inci e io finisco a 180, 240 di maniera che lei non sia più liscio possibile quando abbiamo la nostra dinta nanto sta pulito e questo è che rende che fa la vinizione di omoplo di aborto che non abbiamo. Allora dopo glore ad agambiare qui siamo nato un castagno vecchio per rivasta maria donc so vecchio d'aule che aveva denuda apposta per fare restaurazione donc gustiamo abbastanza d'intanadurale di maniera a mantenere il glore d'origine o più possibile donc gustiamo ci sarà mica d'inta ma è vero che non torna a borta noa su interiente ci mandano appena più fosca perché il castagno d'origine contunque è chiaro e facciamo sempre appena sti glori appena voschi per stare e gulore tradizionale che girano nei paesi. Secondo niente in noi, tutto c'è di tutto in noi, ma a più parte quando abbiamo porte e finestre o bersiane ci mandano un colore appena vosco che si assomiglia al castagno in anzo che era dinto. Allora per esempio ribiamo l'esempio di Stamari e questi donc abbia denu donne boghi e ci tavoli di castagno donc si assomiglia come tu puoi vedere qui a Maria d'origine ma ci libessi rossi come o gubertuli e tutto ad essere obbligati per tenere un castagno nuovo da ora che è abbastanza più bianco e tanto gusti già circa di valio una dinta per assumiarsi a vecchio castagno perché bon, a forza becce da ugle castagno non è quasi più per piccoli affari per i bano per piccole borte ci sortiamo ma bon, beh, per esempio il gubertulo che è grande che fa un metro per 60 di largo on a du bio abbastanza per poi lo rivassano. Allora se da ole di nuovo che ha duri guberato a fura misura che si montiamo isolati a dirite a man che mora ori di nuovo che ci aiutano che ci chiamano guarda di smontare questi travi e tutti questi allora è vero che quando voi si riguberate sono sempre vali e voilà per fare questi e così ci si imprestano. Poi faccio anche l'intero perché sono bitti mobili tradizionali di noi, questo di una Maria Orezinka che ha al minimo 150 anni, forse anche più, sono tutte mulure che sono state fatte a mano, donc mi va a piacere di là di tornare una nostra vita a questi mobili tradizionali perché, bon, i vemo di no, ma i vecchi mobili stanno i vecchi mobili a maniera che è stata fatta a Nansu. Ma a causa di noi di arrivare dove i remobili nemmeno donc in Tavagno che erano stati fatti da Giulio Bernardini che è Bogonicide e che dirà di noi bancalare avanti se pas di là di Ogantaore e a Giulio di subiegge di arrivare un mobile che l'ha eu a Vatuel o tanto quoi. Donc è sempre un bar di a una stravida a questo mobile che è stato in taglio una persona una da Inca che mi ha chiamato per arrivare e ben ha arrivato come lo giole di maniera che lo stia il più tradizionale possibile come l'era stato fatto a Lebico e a maniera arriva ha scambiato di sicuro perché ben Enzo Gusti per esempio sta Maria Gusti è stata fatta tutta a

Noi emmo fatto mortese i due non quelle macchine e non si vicino a Gudaiolo e un asegamano. Dunque era più assai più manuale che ciò che ne avevamo avuto. Dunque perché c'è un piccolo scambiamento. Ci appena i dubbi, sta me a gusti si può arrangiare perché era quanto un stato, ma a caudo in noi di ribiane e una non si buia più fa nulla, c'era più travaglio, cioè scambia tutte le bezze. E dunque un balle più a bene di dare due bezzi di legno e ci a me da fragili. Balle mie un corpo di rivane una nuova, sempre quelli stessi muoi, quelli stessi muoi, ma tanto è berga di consigliare di più sta fuori gusti, ti arriva. Quando lo si può, arriva a ciò petane proprio a vecchia, che lo si una mare, una scancheria, un placard poco importa, ma quando lo si può, ci va fuori appena avrage, gaiente, ben se non d'avere. Qualcosa antico lì perché di auguri chi parla chi bene di agasa di bobone o così o quella, ma quando non si bu eh? Questa allora di un affare che fa caduisce più spesso niente ribiano con tutti i mobili, bon, forse il gusto di uno di noi che ha fatto e poi c'è appena tutto il gusto di va campare i vecchi mobili che lo gira nei vecchi gas e aua di paese perché bon, questo è uno di un affare che rimane appena dove i giovani i violini che ribiano i gas di Gacar e di Waboni nei paesi e arrivano piano le scende ciò che c'era dentro come lo era tutto ciò che tocca a lei non, che lui sia una serie di vora che lui siano persiane o alboni finestre o porte entrate dopo tutto ciò che tocca dentro posso va isolati all'uso antico noi questo non c'è mica se si vende di un cliente in no, e tutto ciò che dice mobile cadavere a casa che lui sia mobile tradizionale ma anche no, di no cugine allora cugine a gente si lanciano più non c'è qualcosa in moderno è finita appena l'epoca non vediamo se cugine in castagno tinte appena vosche ma ci rimane con tutto appena i cugine rimane appena le scancerie le scale quando c'è i piani come nei paesi c'è assai piani a culo arriviamo con tutto qualche scale e sempre di queste maniere tradizionali come le ranunenzo e si adatta come lo giù le vecchie gas e gorse hein. Allora nei gidans a niente di un cliente di quello che c'è noi diamo il nostro avviso di provvisionale ciò che consigliamo ma di conto quello che c'è e ma che spesso di va assai affari moderni allora di sicuro è legno ma di mica legno come vogliamo ben sa come sta Maria o come sta fuori femmo i colori femmo non te cugine femmo assai lac di una dinta appena speciale femmo assai affari moderni non è niente fiediano non internet oggi ci mandano due idrati e puoi evacuare puoi evacuare così puoi evacuare là a misure che hanno nelli penso che tu amo mi aveva boh questa parola ma di a pagina d'odio e due ci adattiamo a un mondo di agente ciò che li vuole è finito dall'epoca noi anche l'originale a borte così e la, enfin, cercando anche a capire tanto mi giurano a borte o anche loro vi giurano a borte oggi a borte no i clienti discutiamo li vediamo un piccolo segno in di a borte perché li vedono ciò che la nave che lui sia una borta, una cugina o tutti i lavori che noi vediamo oggi niente vuole noi ciò che adesso è una borta borta pressati troppo come sempre e oggi questo di noi è un problema ci siamo resi conti che oggi diciamo ci ho l'aspettato due mesi per avere una borta o a strafare e niente diciamo no non possiamo mica aspettare. Allora che l'industriale quando è poco mandato oggi si sa che si comandano PVC e alu facendo aspettare certe orti tracce e 10 settimane e questi tanti aspettano e non anche là o in paese è più complicato aspettare 2 settimane o 10 o forse le orti anche più ci sono che hanno aspettato ma pare che oggi dicono andiamo a bere qualche siaccio allora penso che io anche là oggi siamo tutti nella stessa nasa
Et bon, et così dopo un po' mica forse niente in un'acheta o a parte, ma bon. E noi è meglio così di avere appena di lavoro d'avanzo, perché bon, i tempi oggi sono complicati e ci vuole riconoscerlo. E donc, bon, ma è così, hein. C'è un tempo, il va, è di una fabbricazione artigianale, ne parecchia forse va genoa a mano, e donc c'è un tempo, il va, e per fare la farina, ma si può non mica sempre va di furia. Allora, certe urti avemo, ma tutto là non si può mica sempre se ne è a furia di a niente, perché sono so pressati, perché... No, il nostro lavoro, il nostro lavoro, io lo faccio come lo giuro. Quindi se lo giuro una settimana per fare tal mobile, tal persiana, c'è una settimana e basta, un po' non mi cavala in due giorni.